0: tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica, il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: trasmissione fluorica. Ora esatta.
1: Sono le 2:22.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
2: Soulful House,
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Sono le 3:20.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
0: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre

0: Sono le 4 e 14 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: decisione folorica. Ora esatta.
1: Sono le 5 e 15 minuti.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1973.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi. Soulful House, aperitivo
1: musica. Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Sono le 6 e 15 minuti.
1: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1965.

0: Sapore di sale.
1: Mille novecento sessantanove.

0: che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, oggi non sarete ancora pronti a prendere determinate decisioni. Volete riflettere bene perché temete di fare il passo più lungo della gamba. Benissimo, per ora allora restate ad osservare e ascoltarvi. Toro, la vita di coppia procederà a gonfie vele. Non ci saranno problemi di alcun tipo e voi vi sentirete molto vicini alla persona amata. Siete certi di poter costruire insieme grandi cose. Gemelli, il rapporto con gli amici potrebbe mettervi di fronte ad alcune scelte oggi. Ci saranno degli argomenti che vorrete affrontare, anche se non sarà molto semplice farlo. Cancro, concentratevi sul lavoro, esprimendo tutte le vostre qualità, anche perché oggi accederete a risorse inaspettate, che vi consentiranno di ottenere il meglio e di sorprendere anche voi stessi, oltre chi lavora con voi. Leone, la vita in casa non sarà proprio del tutto tranquilla oggi. Ci saranno diversi scontri in famiglia e voi verrete sempre chiamati in causa. Sarà importante non alzare la voce e portare tanta pazienza. Vergine, potrebbe oggi non essere il momento giusto per prendere delle decisioni importanti. Lo stress infatti sarà elevato e rischiereste di farvi guidare dalla rabbia o dalle emozioni in generale. Prendete tempo per ricentrarvi e ritrovarvi. Bilancia, è una giornata ideale per mettervi in mostra, non per vanità, ma per reale talento. Un confronto acceso potrebbe risolversi con una vostra frase ben detta. In amore vi basta uno sguardo. Scorpione, le idee scorrono fluide e per una volta sentite anche il bisogno di organizzarle. Un viaggio, una proposta formativa o una collaborazione che si riattiva. Approfittate di questo slancio. Scrivete un messaggio che trattenete da troppo tempo. Sagittario, la giornata ha un tono frenetico per i vostri gusti, ma se riuscirete a lasciarvi incuriosire, invece di chiudervi, potrà portarvi ispirazioni valide. Nel lavoro qualcuno potrebbe darvi un'idea utile per un progetto bloccato. Capricorno, vi trovate al crocevia tra efficienza e impulso. Siete più istintivi, meno analitici e questo può creare piccole crepe nella routine, ma potrebbero anche rivelarsi aperture preziose. Una proposta del passato va rivalutata. Acquario, le emozioni bussano forte, cercate di non irrigidirvi se qualcuno vi parla con il cuore in mano. Anche se non amate gesti troppo teatrali, oggi potreste trovarvi coinvolti in una situazione che finalmente si smuove. Pesci, siete divisi tra la voglia di armonia e la necessità di dire la vostra. Un piccolo conflitto potrebbe in realtà rivelarsi utile per fare chiarezza in un rapporto. Un consiglio, parlate con sincerità ma senza giudicare. Oggi vi saluto con le parole di Ozzy Osbourne. Non ci sono porte che non si aprono, non ci sono guerre che non si vincono, non ci sono torti che non si riparano o canzoni che non si possono cantare. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Metti la crema, indossa il costume, radio diffusione follonica a tutto volume.
3: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, radio diffusione follonica, ma che energia!

0: disgraziato.
1: No, ma parlo io, uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
2: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
2: Sei,
1: ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
2: Corteggiamento,
1: mi manca il corteggiamento.
2: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco.
2: Devi calmare, rilassa, fai un bel respiro.
1: Non riesco.
2: Vieni qua.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 7 e 18 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: 1966.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, oggi non sarete ancora pronti a prendere determinate decisioni. Volete riflettere bene perché temete di fare il passo più lungo della gamba. Benissimo, per ora allora restate ad osservare e ascoltarvi. Toro, la vita di coppia procederà a gonfie vele. Non ci saranno problemi di alcun tipo e voi vi sentirete molto vicini alla persona amata. Siete certi di poter costruire insieme grandi cose. Gemelli, il rapporto con gli amici potrebbe mettervi di fronte ad alcune scelte oggi. Ci saranno degli argomenti che vorrete affrontare, anche se non sarà molto semplice farlo. Cancro, concentratevi sul lavoro, esprimendo tutte le vostre qualità, anche perché oggi accederete a risorse inaspettate, che vi consentiranno di ottenere il meglio e di sorprendere anche voi stessi, oltre chi lavora con voi. Leone, la vita in casa non sarà proprio del tutto tranquilla oggi. Ci saranno diversi scontri in famiglia e voi verrete sempre chiamati in causa. Sarà importante non alzare la voce e portare tanta pazienza. Vergine, potrebbe oggi non essere il momento giusto per prendere delle decisioni importanti. Lo stress infatti sarà elevato e rischiereste di farvi guidare dalla rabbia o dalle emozioni in generale. Prendete tempo per ricentrarvi e ritrovarvi. Bilancia, è una giornata ideale per mettervi in mostra, non per vanità, ma per reale talento. Un confronto acceso potrebbe risolversi con una vostra frase ben detta. In amore vi basta uno sguardo. Scorpione, le idee scorrono fluide e per una volta sentite anche il bisogno di organizzarle. Un viaggio, una proposta formativa o una collaborazione che si riattiva. Approfittate di questo slancio. Scrivete un messaggio che trattenete da troppo tempo. Sagittario, la giornata ha un tono frenetico per i vostri gusti, ma se riuscirete a lasciarvi incuriosire, invece di chiudervi, potrà portarvi ispirazioni valide. Nel lavoro qualcuno potrebbe darvi un'idea utile per un progetto bloccato. Capricorno, vi trovate al crocevia tra efficienza e impulso. Siete più istintivi, meno analitici e questo può creare piccole crepe nella routine, ma potrebbero anche rivelarsi aperture preziose. Una proposta del passato va rivalutata. Acquario, le emozioni bussano forte, cercate di non irrigidirvi se qualcuno vi parla con il cuore in mano. Anche se non amate gesti troppo teatrali, oggi potreste trovarvi coinvolti in una situazione che finalmente si smuove. Pesci, siete divisi tra la voglia di armonia e la necessità di dire la vostra. Un piccolo conflitto potrebbe in realtà rivelarsi utile per fare chiarezza in un rapporto. Un consiglio, parlate con sincerità ma senza giudicare. Oggi vi saluto con le parole di Ozzy Osbourne. Non ci sono porte che non si aprono, non ci sono guerre che non si vincono, non ci sono torti che non si riparano o canzoni che non si possono cantare. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Metti la crema, indossa il costume, radio diffusione follonica tutto volume.
3: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, radio diffusione follonica, ma che energia!

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. In primo piano, prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice. Intanto nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nelle video call con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile e il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta sia entrato nell'area Schengen. E proprio a Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tam-tam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere. Chiusura allo sport, europei di nuoto, Pellacani cala il poker di medaglie d'oro nei tuffi e fa la storia per l'Italia. La campionessa azzurra domina anche nella finale del trampolino da 3 metri. 4 trionfi in 4 gare disputate a Parigi, nessun azzurro aveva mai fatto meglio in un europeo. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, condizioni stabili e soleggiate ovunque. Nel pomeriggio è attesa una sporadica instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi che si dissolverà in serata. Temperature massime elevate comprese tra 34 e 39 gradi. Al centro, cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e per gran parte della giornata. Nel corso del pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi lungo l'Appennino con possibilità di isolati e brevi rovesci o temporali. Temperature massime stabili e intense comprese tra 34 e 39 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e clima molto caldo. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà leggermente sull'Appennino, dove non si escludono brevi e isolati rovesci localizzati. Temperature massime stabili con valori compresi tra 33 e 38 gradi.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: edificio nefrologica. Ora esatta.
1: Sono le 8:24.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, oggi non sarete ancora pronti a prendere determinate decisioni. Volete riflettere bene perché temete di fare il passo più lungo della gamba. Benissimo, per ora allora restate ad osservare e ascoltarvi. Toro, la vita di coppia procederà a gonfie vele. Non ci saranno problemi di alcun tipo e voi vi sentirete molto vicini alla persona amata. Siete certi di poter costruire insieme grandi cose. Gemelli, il rapporto con gli amici potrebbe mettervi di fronte ad alcune scelte oggi. Ci saranno degli argomenti che vorrete affrontare, anche se non sarà molto semplice farlo. Cancro, concentratevi sul lavoro, esprimendo tutte le vostre qualità, anche perché oggi accederete a risorse inaspettate, che vi consentiranno di ottenere il meglio e di sorprendere anche voi stessi, oltre chi lavora con voi. Leone, la vita in casa non sarà proprio del tutto tranquilla oggi. Ci saranno diversi scontri in famiglia e voi verrete sempre chiamati in causa. Sarà importante non alzare la voce e portare tanta pazienza. Vergine, potrebbe oggi non essere il momento giusto per prendere delle decisioni importanti. Lo stress infatti sarà elevato e rischiereste di farvi guidare dalla rabbia o dalle emozioni in generale. Prendete tempo per ricentrarvi e ritrovarvi. Bilancia, è una giornata ideale per mettervi in mostra, non per vanità, ma per reale talento. Un confronto acceso potrebbe risolversi con una vostra frase ben detta. In amore vi basta uno sguardo. Scorpione, le idee scorrono fluide e per una volta sentite anche il bisogno di organizzarle. Un viaggio, una proposta formativa o una collaborazione che si riattiva. Approfittate di questo slancio. Scrivete un messaggio che trattenete da troppo tempo. Sagittario, la giornata ha un tono frenetico per i vostri gusti, ma se riuscirete a lasciarvi incuriosire, invece di chiudervi, potrà portarvi ispirazioni valide. Nel lavoro qualcuno potrebbe darvi un'idea utile per un progetto bloccato. Capricorno, vi trovate al crocevia tra efficienza e impulso. Siete più istintivi, meno analitici e questo può creare piccole crepe nella routine, ma potrebbero anche rivelarsi aperture preziose. Una proposta del passato va rivalutata. Acquario, le emozioni bussano forte, cercate di non irrigidirvi se qualcuno vi parla con il cuore in mano. Anche se non amate gesti troppo teatrali, oggi potreste trovarvi coinvolti in una situazione che finalmente si smuove. Pesci, siete divisi tra la voglia di armonia e la necessità di dire la vostra. Un piccolo conflitto potrebbe in realtà rivelarsi utile per fare chiarezza in un rapporto. Un consiglio, parlate con sincerità ma senza giudicare. Oggi vi saluto con le parole di Ozzy Osbourne. Non ci sono porte che non si aprono, non ci sono guerre che non si vincono, non ci sono torti che non si riparano o canzoni che non si possono cantare. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. 15 morti e oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Mosca rivendica attacchi su centri logistici. La Reuters fa sapere intanto che un'unità missilistica nordcoreana è schierata nella Russia occidentale. Un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe arrivare già oggi, lo annuncia il presidente americano Trump, parlando di molti progressi nelle trattative e minacciando l'Iran di colpi durissimi in caso contrario. E ancora scontro Italia e Spagna, nonostante il ministro Piantedosi rassicuri che lo stop a Schengen non è contro Madrid. Sanchez chiede il ritiro della misura e il commissario europeo Brunner torna a precisare che nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Nell'exclave spagnola torna intanto l'allarme, sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo invece oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Lo sport ancora un oro per Chiara Pellacani, che ieri nel trampolino da 3 metri ha conquistato la quarta vittoria agli europei di nuoto in corso a Parigi, superato il record di Tania Cagnotto. Argento nel sincro 10 metri per Conte e Pellegra. Per il tennis, Carlos Alcaraz è ancora infortunato, salterà Cincinnati. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipili, dove in direzione mare si segnalano 2 km di coda tra Lastrassigna e Ginestra Fiorentina. Verso Firenze, code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci. In A1 verso Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio con la variante di valico Baccheraia. In direzione Roma, per un mezzo pesante fermo al chilometro 258,500 si sono formati rallentamenti sulla direttissima tra Firenzuola e Aglio e in A1 tra Aglio e Barberino di Mugello. A Firenze sono in atto i lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale in via dei Pilastri. Fino al 24 agosto chiusura del tratto tra via Carducci e via Farini. Ed è tutto, buon viaggio.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Salve a tutti e a tutti gli amici della Speaker Slot Machine. Quest'oggi si è fermata su di me. Io sono Eleonora Burgassi e vi voglio raccontare qual è stata la maratona più lunga di sempre. Nel 1912, durante le Olimpiadi di Stoccolma, il corridore giapponese Shizu Kanakuri scomparve misteriosamente durante la maratona. Si ritirò senza dire a nessuno per rifucillarsi e riposarsi in una fattoria. Nel 1967 gli organizzatori svedesi lo rintracciarono e lo invitarono a completare la gara. L'atleta tagliò il traguardo con il tempo record di 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore, 32 minuti e 20 secondi. Una curiosità veramente particolare. E adesso vi lascio in compagnia della nostra buona musica di Radio Diffusione Follonica.

sei proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Come on.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Salve a tutti da Simona Vasile, quest'oggi la speaker slot machine ha estratto il mio nome. Andiamo a parlare delle curiosità che arrivano dal mondo del Guinness World Record. Parliamo di un record imbattuto veramente impressionante, quello fatto nel 2012 da Felix Baumgartner, che ha compiuto un'impresa storica lanciandosi dalla stratosfera precisamente da un'altezza di 38.969 metri sopra il Nuovo Messico. Pensate un po' che Baumgartner è asceso fino alla quota record all'interno di una capsula speciale sostenuta da un gigantesco pallone aerostatico. Questo processo per arrivare alla quota è durato ben oltre 2 ore. La caduta del paracadutista è durata ben 4 minuti e 22 secondi, una caduta libera veramente impressionante e per tutto questo tempo infranto moltissimi record. Infatti, oltre a quello ovvio, cioè la maggiore altitudine raggiunta da un pallone aerostatico con equipaggio, un lancio da paracadute più alto al mondo e la velocità più elevata raggiunta da un uomo in caduta libera, il primo uomo, pensate un po', a rompere il muro del suono senza propulsione. Una cosa veramente impressionante, anche se però purtroppo dobbiamo segnalare che Felix è deceduto poco tempo fa a causa di un malore durante un volo in parapendio. E con questo è tutto, Simona Vasile vi saluta, vi dà appuntamento al prossimo speaker slot machine e vi lascia con la musica di RDF Web Radio.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, oggi non sarete ancora pronti a prendere determinate decisioni. Volete riflettere bene perché temete di fare il passo più lungo della gamba. Benissimo, per ora allora restate ad osservare e ascoltarvi. Toro, la vita di coppia procederà a gonfie vele. Non ci saranno problemi di alcun tipo e voi vi sentirete molto vicini alla persona amata. Siete certi di poter costruire insieme grandi cose. Gemelli, il rapporto con gli amici potrebbe mettervi di fronte ad alcune scelte oggi. Ci saranno degli argomenti che vorrete affrontare, anche se non sarà molto semplice farlo. Cancro, concentratevi sul lavoro, esprimendo tutte le vostre qualità, anche perché oggi accederete a risorse inaspettate, che vi consentiranno di ottenere il meglio e di sorprendere anche voi stessi, oltre chi lavora con voi. Leone, la vita in casa non sarà proprio del tutto tranquilla oggi. Ci saranno diversi scontri in famiglia e voi verrete sempre chiamati in causa. Sarà importante non alzare la voce e portare tanta pazienza. Vergine, potrebbe oggi non essere il momento giusto per prendere delle decisioni importanti. Lo stress infatti sarà elevato e rischiereste di farvi guidare dalla rabbia o dalle emozioni in generale. Prendete tempo per ricentrarvi e ritrovarvi. Bilancia, è una giornata ideale per mettervi in mostra, non per vanità, ma per reale talento. Un confronto acceso potrebbe risolversi con una vostra frase ben detta. In amore vi basta uno sguardo. Scorpione, le idee scorrono fluide e per una volta sentite anche il bisogno di organizzarle. Un viaggio, una proposta formativa o una collaborazione che si riattiva. Approfittate di questo slancio. Scrivete un messaggio che trattenete da troppo tempo. Sagittario, la giornata ha un tono frenetico per i vostri gusti, ma se riuscirete a lasciarvi incuriosire, invece di chiudervi, potrà portarvi ispirazioni valide. Nel lavoro qualcuno potrebbe darvi un'idea utile per un progetto bloccato. Capricorno, vi trovate al crocevia tra efficienza e impulso. Siete più istintivi, meno analitici e questo può creare piccole crepe nella routine, ma potrebbero anche rivelarsi aperture preziose. Una proposta del passato va rivalutata. Acquario, le emozioni bussano forte, cercate di non irrigidirvi se qualcuno vi parla con il cuore in mano. Anche se non amate gesti troppo teatrali, oggi potreste trovarvi coinvolti in una situazione che finalmente si smuove. Pesci, siete divisi tra la voglia di armonia e la necessità di dire la vostra. Un piccolo conflitto potrebbe in realtà rivelarsi utile per fare chiarezza in un rapporto. Un consiglio, parlate con sincerità ma senza giudicare. Oggi vi saluto con le parole di Ozzy Osbourne. Non ci sono porte che non si aprono, non ci sono guerre che non si vincono, non ci sono torti che non si riparano o canzoni che non si possono cantare. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Metti la crema, indossa il costume, radio diffusione follonica tutto volume.
3: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, radio diffusione follonica, ma che energia!
4: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 10 e 55 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radiodiffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

Salve, sono Stefano Donnini e la Speaker Slot Machine mi dà l'opportunità di parlarvi dei dinosauri. Come vi immaginate un tirannosauro? Sicuramente verde o marrone, con squame da rettile, come nei film. Eppure la paleontologia moderna ci dice che sbagliavamo tutto. Analizzando fossili eccezionalmente conservati, gli scienziati hanno scoperto tracce di melanosomi, le strutture che danno il colore. Risultato? Molti dinosauri non solo erano ricoperti di piume, ma avevano colori sgargianti, a strisce con code ad anelli rossi e bianchi o riflessi iridescenti neri e blu come i nostri corvi attuali. Insomma, il temibile T-Rex somigliava più a un pollo gigante e colorato che a un drago. La Speaker Slot Machine si prende una pausa, ma rimanete con la musica di Radio Diffusione Follonica. Un saluto a tutti voi da Stefano Donnini.

0: ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: RDF Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione. All'Unione Europea chiederemo il massimo per l'energia e lo 0,9% per la difesa. A dirlo è il ministro dell'Economia Giorgetti, che stamattina è alla Camera per le comunicazioni sull'attivazione delle clausole di salvaguardia nazionale, volte a richiedere all'Unione la possibilità di spendere la flessibilità concessa in difesa ed energia. Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sono vicini a un accordo provvisorio di 2 mesi per la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo riferisce Axios. Trump preannuncia novità entro 48 ore, minacciando conseguenze durissime se non verrà riaperto molto presto. Teheran scettica, gli americani non sono affidabili. La Russia lancia un nuovo attacco contro Kiev e provoca una strage. Nella notte, raid con missili balistici contro la capitale dell'Ucraina hanno causato almeno 17 morti e decine di feriti. È stato un attacco pesante, dichiara il presidente ucraino Zelensky, aggiungendo: i ritardi e la riluttanza nel fornire sistemi di intercettazione missilistica portano a perdite umane e a terribili distruzioni. 2 bambine sono state portate in ospedale ieri sera dopo essere state azzannate da un cane randagio a Noi Cattaro, in provincia di Bari. È accaduto verso le 23. Una delle 2, 6 anni, si trova ricoverata in osservazione nel reparto di rianimazione al Policlinico di Bari. Le sue condizioni sono stabili. Gli incendi che ormai da settimane stanno devastando Francia, Spagna e altre parti d'Europa hanno già causato danni per oltre 3 miliardi di euro. A dirlo è un'analisi condotta dal Financial Times, che mette in luce la quantità crescente di devastazioni provocate dai roghi causati dai cambiamenti climatici. È tutto, a più tardi.
2: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello, rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Valdarno e Arezzo e 1 chilometro di coda per incidente al chilometro 396 tra Valdichiana e Chiusi. In direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A15, 1 chilometro di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, 3 chilometri di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 3 tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, 2 chilometri di coda tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino. Ed è tutto, buon viaggio!
5: State insieme a noi, Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
6: Un mare di musica e simpatia. Radio Diffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.

0: Un mare di musica e simpatia. Radio Diffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.
1: Buona giornata da Michele e bentornati a un nuovo appuntamento con Speaker Slot Machine. Interpretato da Jay-Z e Alicia Keys, Empire State of Mind è un brano del 2009. È stato premiato con il Grammy Award alla migliore canzone rap e alla migliore collaborazione con un artista rap. Inserita dalla rivista Rolling Stone nella lista delle 100 migliori canzoni hip hop di tutti i tempi, la collaborazione è stata definita tra i migliori elogi musicali alla città di New York, oltre che tra i migliori duetti nella storia della musica contemporanea, venendo associata dalla critica specializzata a Them from New York, New York di Frank Sinatra, reinterpretazione del brano colonna sonora del film omonimo diretto da Martin Scorsese del 1977. Il brano è stato l'ultimo a esordire alla prima posizione della Billboard Hot 100 degli anni 2000, occupando tale posizione 5 settimane consecutive, divenendo il quarto brano per entrambi gli artisti a raggiungere tale piazzamento nella classifica. Empire State of Mind ha venduto oltre 13 milioni di copie certificate globalmente, di cui 10 dalla Recording Industry Association of America. Negli anni successivi alla sua pubblicazione, il brano è stato definito tra i migliori elogi musicali alla città di New York dalla critica specializzata, sia musicalmente che per essere divenuta espressione del sogno americano del XXI secolo. Vi lascio adesso alla programmazione di RDF e vi aspetto al prossimo appuntamento con Speaker Slot Machine.

0: Ciao a tutti da Alberto Serpi. Arrivano altre notizie e curiosità con l'appuntamento della Speaker Slot Machine. Quest'oggi voliamo ad Osaka, in Giappone, e parliamo dell'aeroporto internazionale del Kansai. È stato progettato dall'architetto italiano Renzo Piano ed è uno degli aeroporti più straordinari al mondo, che però rischia lentamente di sprofondare nell'oceano. Costruito su un'isola artificiale nella baia di Osaka e inaugurato nel 1994, è famoso per il terminal più lungo del mondo e per un record incredibile. Pensate, non ha mai smarrito un bagaglio. Tuttavia, il terreno argilloso su cui poggia sta cedendo più velocemente del previsto. In pochi anni l'isola è sprofondata di oltre 12 metri. Gli ingegneri giapponesi stanno monitorando continuamente la struttura e stanno investendo miliardi per rallentare l'affondamento tra barriere antitifoni e sistemi di drenaggio. Nonostante i rischi, il Kansai resta uno dei simboli più visionari dell'ingegneria moderna ed un punto di riferimento per il traffico aereo asiatico nato da un progetto Made in Italy. Vi lascio adesso la programmazione di RDF Web Radio e vi do appuntamento ad un'altra edizione della Speaker Slot Machine. Ciao a tutti da Alberto Serpi.
1: Porta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
4: Ora che facciamo?
5: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
6: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radiodiffusione Follonica, la web radio che accende la città.
12: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Ciao a tutti da Simona Vasile, sono stata estratta quest'oggi per parlare all'interno dello Speaker Slot Machine. Di che cosa parliamo? Parliamo di curiosità, curiosità che arrivano dai Guinness World Record. Oggi, e in particolare, parliamo della limousine più lunga al mondo, una supercar veramente molto particolare. Pensate che è stata ideata e commissionata da Dan Cowley e progettata e costruita da Chris Wright, entrambi inglesi. Questa supercar è lunga ben 7 metri ed è stata realizzata, pensate un po', a me fa rabbrividire questa cosa, tagliando a metà una Ferrari Modena 360 per aggiungere una sezione intermedia di 2,89 metri per portarne a capienza di quest'auto da 2 a 8 posti. La particolarità è che gli sportelli hanno l'apertura ad ala di gabbiano. Riesce a raggiungere una velocità massima dichiarata di 267 km/h e riesce a passare da 0 a 100 km all'ora in circa 6 secondi. Un interessante world record, anche se letteralmente pensare di aver segato a metà una Ferrari mi fa venire veramente freddo. Con questo è tutto, Simona Vasile vi saluta, ci vediamo al prossimo appuntamento di Speaker Slot Machine e continuiamo con la musica di RDF Web Radio.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1989.

0: Sapore di sale.
1: Mille 1969,

Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: Di nuovo buona giornata a tutti e benvenuti a Speaker Slot Machine con delle nostre curiosità che arrivano da tutto il mondo. Ebbene, questa giornata voglio subito iniziare parlandovi della bevanda che solitamente viene ottenuta dalla fermentazione del malto di orzo ed aromatizzata dal luppolo, conosciuta con il nome di birra. Viene prodotta da migliaia di anni, pensate un po'. La prima testimonianza di produzione risale a circa 700 anni fa. Sapete che, sempre parlando di cose buone da bere, che il nome del famoso marchio di champagne francese Dom Pérignon deriva dall'abate benedettino che ha inventato questa bevanda, ovvero Dom Pierre Pérignon. Adesso una notizia molto curiosa, perché parliamo spesso di fotografia, specie adesso con il web, con il telefonino in mano, riusciamo sempre ad avere un angolo per poter scattare una foto. Ma la parola fotografia, dovete sapere, che deriva dall'unione delle parole greche photos, che significa luce, e grafia, che significa scrittura. Il significato, in pratica letterario, di questa parola è scrivere con la luce. Bene, abbiamo terminato per questa edizione brevissima flash di Speaker Slot Machine. Grazie a tutti quanti da parte di Mario per avermi seguito, e adesso musica su RDF Web.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
2: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
2: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvarli, scrive su X Zelensky. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Intanto Axios riferisce che gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sono vicini a un accordo provvisorio di 2 mesi per la riapertura dello stretto di Hormuz. Trump preannuncia novità entro 48 ore. Scettica Teheran. L'Italia chiede all'Unione Europea il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. Per la difesa, invece, ha aggiunto, ci fermeremo allo 0,9%. Si è costituito in carcere il 55enne ricercato dai carabinieri per il tentato duplice omicidio avvenuto il 3 agosto scorso nelle campagne di Riesi, in provincia di Caltanissetta. Nel grave episodio erano rimasti feriti gravemente un uomo di 58 anni e una donna di 40, raggiunti da colpi di arma da fuoco. Europei di nuoto infinito Gregorio Paltrinieri. Dopo la delusione nella 10 km, l'azzurro conquista il bronzo nella 5 km in acque libere sulla Senna a Parigi. Oro e bis per Florian Welbroek. Alle 14 scatterà la gara femminile. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, condizioni stabili e soleggiate ovunque. Nel pomeriggio è attesa una sporadica instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi, che si dissolverà in serata. Temperature massime elevate, comprese tra 34 e 39 gradi. Al centro, cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e per gran parte della giornata. Nel corso del pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi lungo l'Appennino, con possibilità di isolati e brevi rovesci o temporali. Temperature massime stabili e intense, comprese tra 34 e 39 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e clima molto caldo. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà leggermente sull'Appennino, dove non si escludono brevi e isolati rovesci localizzati. Temperature massime stabili, con valori compresi tra 33 e 38 gradi.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio vi

0: Sono le 12 e 24 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

vent'anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: Millenovecentottantaquattro.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. C'è l'accordo per il risarcimento tra l'azienda dei Colli, di cui fa parte l'ospedale Monaldi di Napoli, e la famiglia del piccolo Domenico Caliendo. Il bambino di 2 anni è morto il 21 febbraio dopo aver subito il trapianto di un cuore danneggiato il 23 dicembre 2025. Nessuna cifra ci riderà Domenico, ora è il processo penale, le parole della mamma del piccolo. Sono in corso dalle 23.50 di ieri sera a Torino le ricerche dei vigili del fuoco dopo che un'auto è finita nel Po all'altezza di Corso Moncalieri, nei pressi del ponte Umberto I, durante un inseguimento con la polizia. Nella vettura, secondo i primi accertamenti, c'erano 4 persone. Una è stata fermata. 2 droni hanno fatto scattare l'allarme all'aeroporto di Lipsia, nella Germania orientale, nella notte. Il primo è stato trovato a terra sulla pista con materiale esplosivo accanto a un aereo da trasporto ucraino e poi sequestrato. Il secondo sarebbe l'oggetto non identificato, urtato in volo da un aereo cargo della DHL a circa 400 metri di quota poco dopo il decollo. Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sarebbero vicini a un accordo provvisorio di 2 mesi per la riapertura dello stretto di Hormuz. Trump preannuncia novità entro 48 ore. Scettica Teheran, Trump è inaffidabile. Avrà detto 75 volte che lo stretto di Hormuz è aperto. Europei di nuoto infinito, Gregorio Paltrinieri, dopo l'amaro 4º posto nella 10 km di fondo nella Senna, l'azzurro reagisce e conquista la medaglia di bronzo nella 5 km. Oro e bis per il tedesco Welbrock, oggi inarrivabile. Argento all'ungherese Bethlehem. Alle 14 a Parigi scatta la gara femminile. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, condizioni stabili e soleggiate ovunque. Nel pomeriggio è attesa una sporadica instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi, che si dissolverà in serata. Temperature massime elevate, comprese tra 34 e 39 gradi. Al centro, cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e per gran parte della giornata. Nel corso del pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi lungo l'Appennino, con possibilità di isolati e brevi rovesci o temporali. Temperature massime stabili e intense, comprese tra 34 e 39 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e clima molto caldo. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà leggermente sull'Appennino, dove non si escludono brevi e isolati rovesci localizzati. Temperature massime stabili, con valori compresi tra 33 e 38 gradi.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: esatta.
1: Sono le 14 e 32 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia

0: amore.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: snap.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
3: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. È di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulle regioni circostanti. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. E un drone con detonatore è stato trovato accanto a un aereo da trasporto ucraino all'aeroporto di Lipsia ed è stato sequestrato. Lo scrive la DPA citando un portavoce della NATO. Secondo le informazioni degli addetti alla sicurezza, a bordo dell'oggetto c'era del materiale esplosivo. Incidente sul lavoro a Carrara, in Toscana. Un operaio di 44 anni è morto questa mattina schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore. All'arrivo dei soccorritori, per il lavoratore non c'era più nulla da fare. Saranno le indagini a chiarire le circostanze che hanno portato all'infortunio mortale. E boom di diplomati con lode all'esame di maturità 2026 appena concluso. Sono 14.123, di cui la gran parte al sud. Scende vistosamente invece la quota dei 100°. Comunque, il massimo dei voti, che passa dal 7,1 del 2025 al 5,3. Calciomercato, Fiorentina scatenata. È in arrivo Franco Mastantuono dal Real Madrid in prestito secco. I viola hanno raggiunto l'intesa sull'ingaggio del giocatore, che lascerà i Blancos in prestito per trasferirsi in Serie A. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente al chilometro 277-800 ormai risolto si registrano ancora 5 km di coda tra Firenze Scandicci e Calenzano in direzione Bologna. Ancora a causa di un incidente in A12, code in uscita a San Piero in Grado in direzione Pisa Centro. Passiamo sulla Fipili. Fino alle ore 16 di oggi sul ramo di Livorno chiuso per lavori il tratto tra Darsena Toscana Est e fine strada in direzione mare. Chiudiamo con i treni per la presenza di animali di grossa taglia sulla linea tra Poggi Bonsi e Castellina. I convogli percorrenti la tratta Firenze-Empoli-Siena stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

ho bisogno di starti vicino, di rischiare durante il cammino. Ti amo. Puoi parlarci ogni tanto.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Sono le 15:25 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. È stato trovato l'accordo per il risarcimento tra l'azienda ospedaliera De Colli e la famiglia di Domenico Caliendo, il bambino morto lo scorso febbraio in seguito ad un fallito trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. Siamo pienamente soddisfatti, ha commentato l'avvocato della famiglia. La Camera dei Deputati ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia dopo la riformulazione proposta. I sì sono stati 181, 120 6 contrari, 12 gli astenuti. Arrestato l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento di Torino. L'uomo è accusato di femminicidio. Il 45enne dovrà anche difendersi dai reati di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Caldo record sull'Italia, le temperature elevate sono destinate a proseguire almeno fino a Ferragosto su gran parte del centro-sud. Situazione diversa al nord, dove tra domenica e lunedì è atteso il passaggio di una perturbazione atlantica capace di portare aria più fresca e temporali. Lo sport con il tennis. Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitta a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo di Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, condizioni stabili e soleggiate ovunque. Nel pomeriggio è attesa una sporadica instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi che si dissolverà in serata. Temperature massime elevate comprese tra 34 e 39 gradi. Al centro, cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e per gran parte della giornata. Nel corso del pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi lungo l'Appennino con possibilità di isolati e brevi rovesci o temporali. Temperature massime stabili e intense, comprese tra 34 e 39 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e clima molto caldo. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà leggermente sull'Appennino, dove non si escludono brevi e isolati rovesci localizzati. Temperature massime stabili, con valori compresi tra 33 e 38 gradi.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
2: Soulful House, aperitivo musica.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: trasmissione folklorica, ora esatta.
1: Sono le 16:20.
2: Speaker slot machine. Speaker slot machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
1: This place is amazing.
2: Buckle up, pups.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: 2001.

0: Sapore di sale.
1: ...1970...

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

La voglia di non ragionare ma vivere, sempre disposto a rischiare e ridere, riderne la gioia di quest'attimo, senza pensarci troppo, solo gustandolo. Le stesse storie, quei percorsi che non cambiano, quelle canzoni e le passioni che rimangono. Semplicemente

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. È stato fermato dalla squadra mobile con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni, trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. Il 45enne è accusato dalla procura anche di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Sono tre gli indagati per la morte di Leonardo Cortese, il 19enne trentino deceduto lo scorso 3 agosto dopo un tuffo in una piscina di Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza. La procura ha iscritto nel fascicolo di indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento. La procura di Tetuan, in Marocco, ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri dal Marocco a Ceuta durante gli ingressi in massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'exclave spagnola. Gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu, nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Intanto le Nazioni Unite si sono dette allarmate dall'aumento delle esecuzioni capitali in Iran. Europei di nuoto 2026, Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. È la prima italiana di sempre a vincere 5 e 10 km nella stessa edizione degli europei. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicce e il bivio con la variante di Valico verso Bologna e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello. A causa di veicoli fermi o in avaria invece un chilometro di coda tra Chiusi Chianciano e Fabro verso Roma, rallentamenti tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicce verso Bologna. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa di veicoli fermi o in avaria si segnalano in direzione mare 2 km di coda tra l'Astra Signa e Montelupo Fiorentino, 1 km di coda tra Santa Croce sull'Arno e Ponte d'Est. Da segnalare anche rallentamenti a causa di lavori in A15 tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Mi depende di attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: Sono le 17 e 25 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. A Londra, nella zona di Covent Garden, almeno 4 persone sono state accoltellate. La notizia è stata riportata dai media britannici. Per l'aggressione è stata fermata una donna di 47 anni. La polizia britannica ipotizzerebbe un raptus legato a problemi di salute mentale della presunta assalitrice. La procura di Tetuan, in Marocco, ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri verso Ceuta durante gli ingressi in massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'exclave spagnola. È stato fermato con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. L'uomo 45enne è accusato dalla procura anche di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Sono 3 gli indagati per la morte di Leonardo Cortese, il 19enne trentino deceduto lo scorso 3 agosto dopo un tuffo in una piscina di Montecchio Precalcino. La procura ha iscritto nel fascicolo di indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento. Lo sport con gli europei di nuoto in corsa a Parigi. Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile e soleggiato, ma con un po' di instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi in successiva attenuazione in serata. Temperature in lieve aumento, con massime tra 35 e 40 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di cumuli in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature in rialzo, con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in evoluzione diurna in Appennino, ma con fenomeni sporadici o assenti. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
4: Un mare di musica e simpatia. Radiodiffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi. Di musica e simpatia. Radiodiffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Sono le 18 e 28 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo di

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: RDF Notizie.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è stato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, citato dall'agenzia ISNA. La polizia britannica ipotizza un raptus per problemi di salute mentale dopo che una donna ha ferito 4 uomini a Londra nel cuore turistico di Covent Garden. Gli agenti hanno sequestrato un paio di forbici e l'arma impropria usata dalla donna 47enne che è stata bloccata e arrestata sul posto. Arrestato l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. L'uomo è accusato di femminicidio. Il 45enne dovrà anche difendersi da reati di occultamento di cadaveri e maltrattamenti in famiglia aggravati. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Continua l'emergenza caldo a Cagliari. Il calcio finisce pari il primo derby stagionale. A Perth è 1-1 nell'amichevole tra Milan e Inter. Meglio il Milan in avvio, poi la squadra di Chivu a cavallo tra i due tempi trova il gol con Di Marco. Nkunku fa 1-1 sul rigore nel finale. La Juventus invece batte il Chelsea con un gol di Zegrova. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 12, dove a causa di un incidente al chilometro 121 si registra un chilometro di coda tra Massa e Versilia in direzione Rosignano. In A15 invece, per un veicolo in fiamme ora rimosso, 3 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. 2 km di coda invece per lavori nella stessa tratta in direzione La Spezia. Treni per danni a un passaggio a livello nei pressi di Altopascio, e convogli percorrenti la linea Firenze Pistoia Lucca Viareggio stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze, per lavori con piattaforma aerea giovedì 6 e venerdì 7 agosto, chiusa via dell'Oriolo tra via Sant'Egidio e via Portinari. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: passione folorica, ora esatta.
1: Sono le 19 e 18 minuti.
2: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. L'Aula della Camera a voto segreto ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta del relatore di maggioranza nella Giunta per le autorizzazioni di negare l'acquisizione delle chat tra l'ex deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e l'imprenditore Mauro Caroccia, indagato per legami con il clan Senese, da parte della Procura. È morto all'ospedale di Perugia un uomo di 58 anni, residente nel Lazio, ricoverato in terapia intensiva dopo il grave incidente avvenuto domenica pomeriggio sulla superstrada Terni-Rieti. Con il suo decesso, il bilancio dello schianto sale a 7 vittime. Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. L'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono state 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla anche per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Continua l'emergenza caldo a Cagliari. Chiudiamo con lo sport e gli europei di nuoto in corso a Parigi. Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Il meteo. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile e soleggiato, ma con un po' di instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi in successiva attenuazione in serata. Temperature in lieve aumento, con massime tra 35 e 40 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di cumuli in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature in rialzo, con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in evoluzione diurna in Appennino, ma con fenomeni sporadici o assenti. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
3: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.com.

Soul, funky, jazz, il tuo aperitivo in musica. Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie. RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
1: Buona giornata e bentornati a un nuovo appuntamento con Follonica On Air, lo spazio di radiodiffusione Follonica dedicato alle associazioni del territorio. Oggi ospite nei nostri studi uno che la radio da qualche anno fa l'ha fatta, da come tantissimi follonichesi ai tempi pionieristici della radio, delle radio libere in FM, è il presidente del Follonica Hockey, Franco Ciullini, avvocato Franco.
2: Buonasera.
1: Buona giornata. C'è accanto a me anche Stefano Donnini che saluta.
3: Ciao, buonasera a tutti.
1: Se avrà qualche domanda, qualcosa, siamo qua. Conduzione oggi a due voci. Allora, parlare del Follonica Hockey è parlare, diciamo, a Follonica dello sport, diciamo, nazionale tra virgolette, quindi cittadino. Ricordiamo un attimo cosa è il Follonica Hockey, che è un'associazione dilettantistica che proprio anche per la sua natura da qualche tempo sta incontrando, insomma, un po' di difficoltà ad approcciarsi con un mondo importante come quello del rotellismo e della Serie A italiana.
2: Sì, se mi consenti, sono anche emozionato io, perché avendo costituito anni fa, un secolo fa, nel secolo scorso, che ho contribuito a Radiodiffusione Follonica, essere qui oggi al microfono con voi è veramente emozionante. Mi ricorda tantissime cose, tante persone che hanno fatto la radio a quei tempi. Hai detto bene te, erano pionieristiche, però era molto divertente, per noi giovani era un'esperienza unica. E comunque mi ricordo,
1: era un mondo da scoprire.
2: Si inventava volta a volta,
1: certo.
2: Il telegiornale di Alfeo, le dediche, i programmi a premi. Vabbè, comunque siamo invecchiati, però bello che ci sia sempre questa esperienza. No, noi siamo una realtà anomala nel contesto nazionale dello sport, perché noi siamo una società di volontariato puro. Non c'è, siamo una SD, ma in forma così perché è l'unica forma prevista. Ora si potrebbe anche fare un cambio di forma, però è una società di volontariato puro che si basa esclusivamente sul rapporto dei volontari, nessuno dei dirigenti, nessuno dei consiglieri, tantomeno il presidente percepisce qualunque emolumento, anzi tutti contribuiscono a questa cosa. E gestire un campionato professionistico con questa forma societaria non è facile. La riforma dello sport, che purtroppo è stata voluta da tutti i partiti, compreso il centrodestra, ma anche dal centrosinistra all'epoca, perché l'hanno proposta loro, è un massacro per lo sport, perché vuol dire contrattualizzare tutti i giocatori, dipendenti, custodi, e pagare, non dico che non sia giusto pagare le tasse, ne dico che però vuol dire assorbirle nel contesto dell'INPS, avere delle responsabilità, avere il commercialista che ti costa il quintuplo di quello che ti costava prima. È un mondo che, a mio parere, in questo modo è destinato a scomparire se non cambiano le situazioni. Purtroppo lo sport per l'Italia è solo il calcio, si parla solo del calcio, ma nemmeno di Sinner, voglio dire, o di Antonelli, che ora vince, che sia l'orgoglio italiano. Gli sport minori sono massacrati.
1: Ma ci ricordiamo della scherma dell'atletica
2: una volta all'anno,
1: le Olimpiadi, esatto.
2: Certo. E questo chiaramente per loro non esistiamo, è semplicemente per il Ministero dello Sport e per il CONI e per queste persone, non ultimo per quel signore che ora l'hanno mandato anche a fare danni al calcio, che è Malagò, lo sport si limita a quello lì. Loro pensano che noi Follonica Hockey possiamo gestire una società come se si fosse Milan, l'Inter o la Juventus. No.
1: E purtroppo si vede sia intorno a noi, a vicino, ma anche al di fuori della realtà grossetana toscana, che tante società cominciano a essere un po' in difficoltà nell'avere proprio la possibilità di avere una attività come era fino magari a uno o due anni fa.
2: Certo, io ti dirò una cosa che io non so se ascoltano questa trasmissione federazione, ma se l'ascoltano,
1: altrimenti c'è, cioè, una replica o gli mandiamo la registrazione. Faremo in modo che arrivi.
2: Loro non si rendano conto che questo giochino sta morendo.
1: E nonostante dicano tutto che c'è, le finali hanno avuto tanti spettatori, siamo d'accordo e così via, in Italia in questo momento ci sono probabilmente 4-5 squadre che possono reggere questo modo di fare, il resto siamo tutte in affanno. Abbiamo visto purtroppo quello che è successo al Grosseto, abbiamo visto quello che sta succedendo al Giovinazzo, si rischia di fare un campionato con 13 squadre. L'unica cosa che ci viene detta è mettete il VAR, l'unica cosa che ci viene detta è fate la diretta con la telecamera 4K, come se noi trovassimo i soldi sotto il vaso. No, cioè non si rendono conto che sta finendo il giochino. Le coppe europee, ne vogliamo parlare, che prima le 9 squadre italiane nelle coppe europee sono rimaste 4 o 5, non mi ricordo, 5 o 4,
3: sì,
1: non lo
3: mi
1: so,
3: sembra 3 in World Cup Europe, sì. E 2 in
1: le coppe europee, ne vogliamo parlare, che ci sono 4 nazioni rappresentate: Spagna, Portogallo, Italia, Francia. C'è una Svizzera, il Biasca, dove è andato il nostro Sergio in USA. Cioè la Coppa dei Campioni è fatta da 4 nazioni, ma quale coppa? Ma chiudetela. Cioè fate direttamente la Coppa Lusitana fra Spagna e Portogallo, e così almeno si dice e vanno avanti per conto suo.
3: Nonostante tutte queste difficoltà, però il Follonica
1: esiste,
3: sta in piedi. Questo è un po', diciamo, un anno zero, no, è un anno zero più uno, diciamo così. L'anno scorso un po' una stagione di transizione, quest'anno, come hai detto, nuovo allenatore, una parte di dirigenza nuova, e quindi l'entusiasmo comunque non manca. Ho visto in questi giorni sono arrivate le varie presentazioni dei ragazzi, dei giovani, dei giocatori stranieri follonichesi, dell'allenatore e dello sponsor. Quindi il quadro adesso è abbastanza completo. Ecco, hai parlato di Sergio che allena Biasca, chiaramente è Sergio Sib, allenatore che dal 2020 è arrivato a Follonica, ha vinto una Supercoppa, ha raggiunto tante finali, tante semifinali, sempre ai vertici. Poi, come in ogni situazione, dopo un po' i cicli si concludono e è giusto cambiare aria per tutti. Si riparte da Enrico Mariotti. Ecco, come ripartirà il Follonica Hockey in questa stagione?
1: Dunque, noi... quello che dicevi giustamente è corretto, nel senso che alla fine noi ci siamo sempre. L'anno scorso siamo arrivati settimi con una stagione non azzeccata, e me ne assumo come presidente ogni responsabilità, ovviamente, perché quando sbagli un po' la campagna acquisti, non doveva essere confermato Sergio, ma l'ho fatto anche per motivi affettivi, e nello sport l'affetto non premia,
3: non paga.
1: E così io dico io, ma eravamo, insomma, c'era un accordo di massimo, però Follonica c'è. Abbiamo fatto una scelta importante, quella di nominare direttore sportivo Andrea Tosi Doria, che sta facendo un lavoro incredibile, e si impegna, gli vuole bene al Follonica, okay, più di tante altre cose. Dunque per me Andrea è una grande risorsa. Stiamo cercando di riformare e di ristrutturare il settore giovanile, abbiamo preso degli allenatori di alta qualità anche per il settore giovanile, poi verranno presentati, non voglio anticipare, ma per dire c'è il Franchi, Alessandro Franchi, uno per tutti, Alberto Luisi che guiderà la 2 sul settore giovanile, e faremo una 2 competitiva. Sul settore giovanile ci dobbiamo investire di più, ma più che altro investire meglio, non solo soldi, anche risorse. Per quanto riguarda invece la Serie A, abbiamo fatto una squadra, avremo la squadra credo più giovane del campionato, ora no, ancora non è finito la campagna, dunque non lo vuole, comunque saremo una delle più giovani, abbiamo tutti i ragazzi nostri, dal Mugnaini al Grossi che è rientrato, Monnet, Tabarelli e questo Francisco Pazzo ha 19 anni,
3: del quale si parla un gran bene.
1: Speriamo
3: non
1: che...
3: solo negli ambienti italiani follonichesi, ma è un giocatore sul quale tanti hanno messo gli occhi, quindi il Follonica
1: siamo arrivati prima, come si dice in questi casi, e abbiamo fatto come paratici il nostro Doria, che è riuscito a prendere un giocatore nel momento in cui tanto le campagne acquisti si fanno a febbraio, non è che si fanno prima. Poi abbiamo, come ho detto, Mugnaini, abbiamo Bracali che è rimasto con noi, con un contratto rinnovato, abbiamo Margheriti, abbiamo Talarico.
3: Talarico 2008. Fresco 18enne.
1: Rientrerà il Alberto Cabiddu, che ora da domani all'altro potrà firmare ovviamente per Follonica. E poi abbiamo i due fratelli Banini che sono stati confermati. Questo contesto di una squadra che secondo me è molto competitiva, molto,
2: abbiamo deciso di prendere un allenatore italiano, e non è che c'era grande varietà. Andrea Tosi, unitamente a Riccardo Checchi, che continua a collaborare con noi, hanno ritenuto di parlare con Enrico. Enrico si è dimostrato disponibile, non vedo perché no. Secondo me la qualità di Enrico non si...
3: Diciamo che anche per lui
2: è un'annata importante, perché se va bene a Follonica, per, ovviamente, poi lui vuole stare qua, abbiamo un'ipotesi di contratto triennale, dunque l'investimento è importante, ecco, ed è stato lui molto disponibile, questo lo ringrazio.
3: Quindi, a parte i ragazzi stranieri, sono tutti giocatori nati, cresciuti nel vivaio follonichese. Alcuni sono andati a fare delle esperienze all'estero, come Margheriti, altri hanno girato e accumulato esperienze con altre squadre della zona, però ecco, la forte connotazione locale per tutti i giocatori italiani è forse una nota, forse è l'unica squadra. Ora magari dovremmo aspettare e vedere i roster definitivi, però a parte gli stranieri che gioco forza arrivano da situazioni diverse, tutto il resto è veramente nato, fatto e cresciuto in casa. Questo in un anno che arriva dopo una situazione non semplice per il settore giovanile, perché negli ultimi anni ci sono stati
2: diversi problemi,
3: un po' di problemi, ecco, può essere proprio veramente una cartolina di quello che vuole essere il Follonica adesso e nel futuro.
2: Noi offriamo a chi si scrive a inizia questo sport una possibilità che poche altre società offrono nel contesto nazionale, che è quella di dire: te parti dall'under 11, dai primi passi dell'hockey, fino ad arrivare alle varie categorie, per arrivare alla A2, e noi ti diamo l'opportunità, perché questa è la realtà delle cose, di arrivare a giocare in Serie A e di arrivare a giocare anche in un futuro le coppe e essere competitivo. E non è che ce ne sono tante di squadre che hanno tanti posti disponibili in prima squadra così, perché Francesco Banini, Mugnaini, Grossi, Talarico, Bracali, Margheriti e Cabiddu sono 8 giocatori su 1.
3: Vabbè, anche Davide comunque, che è il più veterano, il capitano, è
2: 30 anni credo, Davide. Sì, 29-30 anni, ora non voglio sbagliare.
3: Sempre in azzurro, nato anche lui con questa trafila dalle under 11.
2: Sono 8 giocatori su 11, 12 che girano intorno alla nostra squadra, che sono nati nel vivaio del Follonica. Se domani non ci avesse soldi, non è da escludere, no, nel senso, se avessimo maggiori difficoltà, e noi, ma che vada, abbiamo 11, compresi quelli là 2, abbiamo 18 giocatori con cui fare una squadra di A1, e sono convinto che anche con tutti i nostri non arriveremo a retrocedere, ce la giocheremo a metà classifica, il che potrebbe essere anche un'idea nel futuro, non è che è da escludere. Quanti lo possono dire questa cosa qui? Non è facile, insomma. Dunque siamo contenti. Vuol dire che chi è là negli anni passati, Follonica Hockey ha lavorato bene anche sul settore giovanile. Poi ci sono stati qualche problema, qualche cosa voluta, qualche cosa meno voluta, però noi siamo convinti che nel futuro potremo collaborare con chiunque, con chi anche è andato via, per tornare a Follonica e giocare con la maglia azzurra, perché è un prestigio che comunque, quando uno entra in pista e vede tutto quello che tutto quel cartello con tutte le coppe vinte e campionati vinti, credo un pochino il cuore li faccia.
3: Ecco, prima di fermarci un attimo a ascoltare una canzone che è anche significativa, e poi il presidente, chi a casa, capirà perché. Torniamo a quello, avevi accennato il discorso di riportare a casa chi vuole tornare, che è nato sportivamente a Follonica e poi si è un po' spostato. Diventa anche fondamentale, secondo me, allargando un po' lo sguardo, cercare di recuperare, ma quelli sono sempre stati ottimi, credo, i rapporti buoni, ottimi con le società vicine, perché avere 3 società in Serie A, A1, A2, comunque in questa fascia, a 20, 30 km, 50 km di distanza in totale, permette anche magari a chi non trova forse la sua dimensione da una parte di trovarla, esatto, da un'altra, di crescere, di tornare, cioè è un patrimonio il Follonica Hockey, ma è un patrimonio anche l'hockey maremmano, secondo me. Quindi questo deve essere, ma lo è sempre stato, perché i rapporti credo siano ottimi con tutte e due le società, un percorso da fare anche condiviso con le altre società della zona.
2: Ma sì, ovviamente c'è questo esempio con il Grosseto e con Osti, ho avuto un ottimo rapporto, ce l'ho a tuttora chiaramente, abbiamo collaborato, loro ci ha dato una mano anche per la squadra femminile, che è un nostro fiore all'occhiello, che abbiamo, noi abbiamo femminile, a due giovanili, tutte le categorie coperte, salvo la 17 credo deve essere un attimino integrata, ma poi abbiamo quasi tutte le categorie coperte in questo senso, e anche nei rapporti di collaborazione che abbiamo avuto per esempio col Grosseto e con anche Pumas di Viareggio, con il quale abbiamo un ottimo rapporto, prova ne sia che gli abbiamo dato in prestito due fratelli Maggi a titolo gratuito praticamente, perché appunto dici te devono trovare una sponda per giocare quelle che hanno avuto meno spazio o ritengono anche di avere meno spazio. E con il Castiglioni c'è stato un attimino di più problematica la cosa.
3: Beh, anche perché è un po' più tradizione, dai, diciamo,
2: io
3: il campanile
2: sempre,
3: insomma, però, un attimino
2: però c'è. Vediamo di recuperare tutti i rapporti, spero di poter presto trovare delle soluzioni che ci consentano di collaborare. Poi però ragazzi, si gioca per vincere, quando c'è il derby è il derby, quelli ci sono quei, certo, 50 minuti che c'è il fuoco dentro, e è un problema anche dire avere buoni rapporti ci stanno, poi c'è le partite, dunque è il bello dello sport, se è una competizione sana.
3: Ma sì, fuori ti aiuti o comunque ognuno fa la sua strada.
2: Però noi abbiamo la fortuna di avere tre società nel giro di 50 km e bisognerà un po' sfruttarlo. La Toscana è la squadra è la regione più rappresentata a livello nazionale, c'è Forte dei Marmi e Viareggio, Sarzana è al confine.
3: Guarda, qualche tempo fa avevamo
2: ora fatto... si dice sotto Toscane, no, Corona si arrabbia,
3: avevo fatto una stima fino a 3-4 anni fa che il Granducato avrebbe potuto fare solo con il Granducato di Toscana, fra le società di A1 e quelle di vertice di A2, quasi un campionato, esatto, di altissimo livello da soli, perché il CGC Viareggio che è tornato, il Forte dei Marmi,
2: Pumas
3: Rotellistica Camaiore, tre squadre
2: nella zona. Se il Grosseto non faceva questa scelta, loro giustamente legittima, avevamo sei squadre toscane in Serie A, insomma.
3: I titoli si vincono nel triangolo vicentino, però la base
2: si vincono nel triangolo di vicentino
3: perché c'è soldi. È fondamentale,
2: diciamo, è un'area più ricca d'Italia, ci sarà una ragione,
3: certo. E però hanno faticato comunque con le Toscane qualche anno fa, perché Forte dei Marmi ci ha messo del suo, il Follone che ha vinto comunque una Supercoppa, è arrivata tante volte in finale, quindi oltre ai soldi ci vuole anche una certa programmazione.
2: Non bastano. Però comunque quando ci sono stiamo più tranquilli.
3: Assolutamente. Ci fermiamo un attimo, ascoltiamo un brano molto, ripeto, significativo per la storia recente del Follonica Hockey, e poi torniamo fra poco con Follonica On Air, ospite il presidente del Follonica Hockey, Franco Ciullini.

0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
1: Allora, torniamo con Franco Ciullini, presidente del Follonica Hockey, in Follonica On Air, lo spazio dedicato alle associazioni del territorio. Una domanda da parte di Stefano. Vai, a te il microfono.
2: Grazie, buona serata ancora a tutti, grazie Franco di essere qua. E ti volevo chiedere una cosa sul pubblico, il palazzetto di Follonica è da sempre uno dei più caldi e appassionati d'Italia, perché tanto lo sappiamo, insomma. Quanto incide?
3: Che troppo, devo.
2: Cioè, quanto incide la spinta dei tifosi nelle partite casalinghe? È una domanda un po' retorica,
1: no,
2: però.
1: È una domanda giusta. Follonica ha sempre avuto un rapporto con il pubblico molto importante, ora, a prescindere dalle periodi storici, quando si passava 1.400-1.500 spettatori in una partita, di quelle che hanno lo squadrone, c'era lo squadrone. Ora comunque si viaggia sempre su una pista sostanzialmente con diverse presenze. E i giocatori, ti posso dire, parlando nelle spogliatoie, la sentono questa cosa, la sentono molto.
4: Anche gli avversari, ho
1: anche gli avversari
4: la sentono.
1: Questa passatemi il termine, aggressività del pubblico, che non è aggressivo né violento, nel senso si sente, si canta, sono lì. E dunque incide tantissimo, tanto che quando noi, purtroppo, ti dicevo, delle volte sono troppo calorosi, perché quest'anno, l'anno scorso, abbiamo scontato 3 giornate di squalifica della pista
4: e qualche centinaio di euro di multa, magari.
1: Ti considera che 3 partite, di cui 2 porte chiuse e 1 a Viareggio, ci hanno fatto rimettere quasi 10.000 euro di fraincassi e spese maggiori. Però che purtroppo cosa che capita, e quando manca il pubblico la squadra lo risente. Quando c'è poca gente la squadra lo risente. Però io gli dico sempre, ragazzi, se volete gente al Capannino dovete vincere, perché se la squadra lotta per posti di prestigio il Capannino si riempie, e se no sono dolori, dunque è colpa vostra, e mi infamano ovviamente.
4: Anche il rapporto con le famiglie in un settore, in uno sport come questo, è importante. Parlando, guarda, cito un'esperienza personale, pochi giorni fa, con il padre di un ex giocatore di Follonica, che è Mattia Maldini, giocatore che adesso gioca a Castiglione, giocatore di Serie A, e ha un fratello che gioca in Serie A del calcio, quindi c'è questa
1: Una bella
4: congiunzione,
1: allora.
4: Esatto, una storia meravigliosa, e chiaramente, parlando un po' con il babbo, è venuto fuori che sono due mondi completamente diversi. Chiaramente per lui figli sono entrambi figli, sì. Quindi si segue sia il calcio che l'hockey. L'hockey si basa molto proprio anche sulla famiglia, che diventa quasi parte integrante, quasi elemento fondamentale di una squadra e di una società. Quindi anche l'apporto di chi poi da dirigente, da genitore diventa dirigente, in queste realtà è fondamentale.
1: Sì, è un pregio questo qui, perché ovviamente non si può paragonare, la Serie A dell'hockey non si può paragonare a quella del calcio, è un mondo a parte, c'è organizzazione, procuratori, strutture, marketing, c'è tutto qui. Da parte negli sport più piccoli la presenza della famiglia è importante, perché consente di avere supporto, di avere organizzazione, di fare dirigenti, di portare le squadre a giro, a fare trasferte. Sembra una cosa strana, sono piccole cose e tutti contribuiscono. Però a un certo punto diventa un limite, un difetto drammatico, perché il genitore ovviamente fa il genitore. Tutti noi che abbiamo figli sappiamo quanto che per figli ci taglieremo la mano, come si dice. E delle volte manca la lucidità di saper interpretare le cose, di saper capire anche quando è il momento di fare alcune cose e quando è il momento che il ragazzo può giocare, ad esempio, o meno. Perché se te fai il babbo, tu finora lo vorresti sempre in pista. Nel momento però che bisogna essere consci che ci sono dei giocatori superiori, che il tuo figlio non può essere pronto, il tuo figlio ha da crescere. Ad esempio, molti ragazzi noi le portiamo nella Serie A, ma devono fare un percorso enorme per giocare. La Serie A è di una selettività incredibile, E per giocare in Serie A devi avere fisico, devi avere potenza atletica, devi fare palestra, devi fare una vita da atleta, non devi bere la birra. Ah, no?
4: Anche se siamo nell'hockey.
1: Questo è. Cioè, se te vai a ballare la sera, il venerdì sera, e poi il sabato di giocare una partita contro Nando Montigel, quello ti mangia 4 volte a 40 anni, ti gira 13 volte intorno. Se te mangi male, se te c'hai la pancetta, devi fare palestra, devi andare a fare cose. Non è solo fare gli allenamenti, è fare una vita da atleta. E io capisco, non è facile farla a 17, 18, 19 anni, è un sacrificio enorme. Però quelli che poi diventano campioni hanno fatto questo per tutta la vita. Io cito sempre i fratelli Banini, sono atleti veri. Si impegnano, fanno le cose, fanno la vita, una vita morigerata, fanno. Ora poi hanno figlioli, dunque non fanno più niente. Però, non è che nel senso, però sono persone che hanno quella cosa lì. Un esempio fra i giovani attuali, Marco Mugnaini. Marco Mugnaini è mentalmente un atleta, è uno che fa una vita da atleta e crede e lavora per quella cosa lì. Non è facile.
4: Tra l'altro, uno dei portieri emergenti più forti d'Italia in assoluto, ma secondo me anche allargando un po' i confini. Quindi,
1: certo. Secondo me, molto. Noi ci siamo legati da un contratto pluriennale. Ora, nel senso, spero che un paio d'anni o tre non ce lo porti via nessuno. Ma è un rischio che si può correre, quello di arrivare a dire che domani viene il Trissino, viene, perché no, il Barcellona, gli Eida o una squadra di alta qualità spagnola e ti dice: questo io gli do 60.000 euro l'anno. E come lo tieni?
4: Certo. Parlando, mi sono venuti due aneddoti. Hai parlato di Montigel. 2 anni fa ci fu una diretta Rai, o forse quella della federazione, non mi ricordo, di una partita importante dei playoff. Era una gara 3, una gara 4. Lottata fino in fondo, i ragazzi corsero tantissimo, non mi ricordo se si vinse o si perse, non mi ricordo proprio. Alla fine c'era da intervistare qualcuno. Nando ha 38 anni e si presentò davanti al microfono, avendo riposato forse 10 minuti in tutta la partita. Non aveva il fiatone, era lucido di testa e riusciva a fare un ragionamento perfetto di analisi di partita, quando gli altri, magari 7, 8, 10 anni più giovani, erano distrutti. E quindi hai citato un...
1: No, ma io l'ho citato apposta, certo. Perché Nando, lui è andato via, inizialmente non ci sono rimasto male, non ci sono rimasto bene, scusa, quando mi ha detto che voleva andare via, aveva un contratto, sono stato anche piuttosto... deciso, insomma, non è che non ci siamo lasciati bene, diciamo,
4: no, diciamo di no,
1: diciamo di no. Poi però i rapporti, guarda, ci ho messaggiato l'altro giorno, si è parlato di hockey 10 minuti, un quarto d'ora con i messaggi al telefono, dunque credo che, gli ho sempre detto, le porte di Follonica per lui saranno sempre aperte, però bisogna prenderli per esempio questa gente, cioè,
4: assolutamente, certo.
1: Ma parlando di Verona, è un atleta vero, gioca nello Sporting Lisbona, ma ragazzi, questo è un atleta vero, nel senso, quelli che fanno allenamenti, ci mi raccontava a Trissino, fanno 2 allenamenti al giorno, ho già Pinto, 2 allenamenti al giorno, sono tutti lì e fanno allenamenti, fanno la palestra, cioè,
4: è chiaro, sono 2 sport diversi,
1: noi giochiamo 2 sport diversi, noi siamo dilettanti, loro sono professionisti.
4: Forse solamente 2 giocatori ho visto, almeno qua a Follonica, nel passato magari anche altri, fare una vita, diciamo, non proprio morigeratissima,
1: ma avevano altre risorse loro.
4: E hai già capito che si parla dei gemelli dei gemelli Michelon, che diciamo che non gli è mancato nemmeno, diciamo, divertirsi, no, o comunque fare una bella vita, però poi arrivavano in pista,
1: quella era natura,
4: e tanto di cappello in quella squadra,
1: era la fortuna in quella squadra. Io se mangio qualcosa di più un grasso, loro bevevano 5 cuba libre
4: tanto lo possiamo dire adesso, ma non è,
1: no, ormai è prescritto anche qualunque tipo di reato.
4: No, certo. Però ecco, quella fu una squadra che è rimasta nella storia dell'hockey, non solo italiano, ma credo mondiale. Allora, volata una mezz'ora, veramente volata. Ricordiamo gli appuntamenti imminenti, quindi quest'anno il campionato inizierà un pochino più tardi perché...
1: C'è la Coppa del Mondo, c'è il campionato mondiale in Uruguay, mi sembra sia.
4: Sì.
1: Gli appuntamenti, a parte la Sagra la prossima settimana, ritorno alla seconda parte, se venite ci fate piacere, si mangia bene, veramente siamo stati contentissimi dell'affluenza che c'è stata nella prima settimana. Per noi la Sagra è fondamentale perché costituisce una fonte di reddito, cioè, diciamo la verità, è lo sponsor maggiore dell'attività hockeyistica follonese, per dirne una, così via. Poi niente, la squadra inizierà la preparazione fra il 15 e il 18 di settembre, perché quest'anno spostiamo tutto di di 15-20 giorni. Gli argentini dovrebbero arrivare fra in quel periodo lì, e così Mounet credo arrivi prima. Poi abbiamo questa Trophy Cup che hanno introdotto quest'anno, era partita male perché parlavano di gironi, noi col
4: Trissino, mi ricordavo una roba Trissino,
1: però insomma si è fatto una riunione con, c'è stata molta disponibilità di Bulgarelli e di tutti, dunque c'è stata, noi facciamo questa girone di qualificazione con il Castiglioni e Pumas, insomma, dunque a livello
4: diciamo
1: locale,
4: sostituiscono un po' le amichevoli,
1: esatto. Poi le squadre che passano faranno una sorta credo di semifinale e poi ci sarà una finale credo,
4: a fine stagione
1: o se le due squadre non giocano la faranno insieme alla Coppa Italia, cioè ad esempio Follonica e Lodi non si qualificano per la Coppa Italia, allora potrebbero giocare noi ci confidiamo di partecipare alla Coppa Italia, insomma.
4: Hai scelto due squadre magari che...
1: lo so, ho fatto degli esempi,
4: certo. E l'ultimissima cosa, ha confermato anche la partnership con Mauro Innocenti, sì, come sponsor, me sponsor della squadra.
1: È stata ormai è un rapporto di amicizia, dunque anche se dicesse di no lo vinceremo sotto, lo stringiamo perché
4: sotto altre forme.
1: No, Mauro è una persona eccezionale, ci sta dando la mano, come ti ho detto nell'intervista sul giornale. Per noi è un onore avere un'azienda locale che investe sul territorio. Ce ne fossero e speriamo che qualcuno lo segua, anche perché è una. Poi quando uno viene al Capannino, vede 500-600 persone, vede il tifo, vede le dirette, vede gli articoli sul giornale, sui social. Ora, onestamente, io non so cosa si vuole di più per avere un ritorno di immagine, un'azienda locale. Ecco, perché è difficile trovare un altro strumento e non sia questo.
4: Certo. Va bene, Franco, è stato un piacere, grazie
1: a voi, grazie e complimenti per la radio e per l'iniziativa.
4: Noi ci siamo sempre, è finita l'epoca delle dirette dal Capannino con i Ponti Radio.
1: Le facevo io,
4: l'abbiamo fatti tu qua, da qui l'abbiamo fatti tutti, chi prima o chi
1: dopo. La facevo addirittura con i gettoni del telefono, mi mandavo quando andavo in trasferta e facevo la diretta dalla prima cabina che trovavo, però il problema è che non sempre la cabina era vicina alla pista, io mi inventavo la partita. Però arrivavo e il risultato finale c'era, almeno il risultato finale era giusto.
4: Non ci si sbagliava. Grazie ancora a Franco Ciullini, presidente del Follonica Hockey. Era la puntata, diciamo, che chiude questa prima parte di Follonica On Air. Ci prendiamo una pausa per l'estate, ma le repliche continueranno per tutto agosto. Poi a settembre torneremo con tutto il resto dell'associazionismo follonichese. Grazie ancora, la musica continua su Radio Diffusione Follonica.

Buonasera dalla redazione. L'Aula della Camera a voto segreto ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta del relatore di maggioranza nella Giunta per le autorizzazioni di negare l'acquisizione delle chat tra l'ex deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e l'imprenditore Mauro Caroccia, indagato per legami con il clan senese, da parte della Procura. È morto all'ospedale di Perugia un uomo di 58 anni, residente nel Lazio, ricoverato in terapia intensiva dopo il grave incidente avvenuto domenica pomeriggio sulla superstrada Terni-Rieti. Con il suo decesso, il bilancio dello schianto sale a 7 vittime. Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. L'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono state 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla anche per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Continua l'emergenza caldo a Cagliari. Chiudiamo con lo sport e gli europei di nuoto in corso a Parigi. Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. È tutto. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. L'Aula della Camera a voto segreto ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta del relatore di maggioranza nella Giunta per le autorizzazioni di negare l'acquisizione delle chat tra l'ex deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e l'imprenditore Mauro Caroccia, indagato per legami con il clan Senese, da parte della Procura. È morto all'ospedale di Perugia un uomo di 58 anni, residente nel Lazio, ricoverato in terapia intensiva dopo il grave incidente avvenuto domenica pomeriggio sulla superstrada Terni-Rieti. Con il suo decesso, il bilancio dello schianto sale a 7 vittime. Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. L'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono state 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla anche per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Continua l'emergenza caldo a Cagliari. Chiudiamo con lo sport e gli europei di nuoto in corso a Parigi. Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.

0: Sono le 22 e 6 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo.

0: Sono le 22 e 55 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. L'Aula della Camera a voto segreto ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta del relatore di maggioranza nella Giunta per le autorizzazioni di negare l'acquisizione delle chat tra l'ex deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e l'imprenditore Mauro Caroccia, indagato per legami con il clan Senese, da parte della Procura. È morto all'ospedale di Perugia un uomo di 58 anni, residente nel Lazio, ricoverato in terapia intensiva dopo il grave incidente avvenuto domenica pomeriggio sulla superstrada Terni-Rieti. Con il suo decesso, il bilancio dello schianto sale a 7 vittime. Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. L'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono state 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla anche per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Continua l'emergenza caldo a Cagliari. Chiudiamo con lo sport e gli europei di nuoto in corso a Parigi. Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: Millenovecentottantuno.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Ora, ora esatta.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: È 1:07.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: 1981.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio vi

0: mare di musica e simpatia. Radio Diffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi. Radio Diffusione
1: Follonica. Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.